0: cose. Non trovano un lavoro. Dico la verità nel tuo giuro. Se il tuo cuore è su una casa io lo occupo. Portando a Claue come un la bubu.
1: La bubu.